Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano

E noi oggi la giornata la facciamo parlare dal cuore, perché la mamma è una cosa sola, è qualcosa di, come posso dire, il papà è importante, sicuramente il papà è qualcosa che sta un po' dietro alle quinte, a volte soffre in silenzio, però la mamma è quella che ha messo al mondo il mondo. Un bacione da DJ Salvi, vi voglio bene, tanti auguri. Tanti auguri alle mie donne, tanti auguri alle vostre mamme che non sono più qua, alla mia mamma. Un bacione, mamma. Ti voglio tanto bene sempre. Non mi vedi finché io non ci vedo te.

Radio Rabe 95.6, siete sintonizzati sulla frequenza del cuore. Oggi ancora più cuore perché è la festa della mamma. Adesso è Muttertag, oggi tanti auguri, happy happy. E allora andiamo ancora avanti nella nostra musica. Tu mi piaci tanto, sempre per staccare alle canzoni, perché la mamma a noi ci piace sempre, sempre, ovunque qualcosa succede. Bene, tu mi piaci tanto, yeah.

da poesie clandestine. E noi dopo ci sarà Stella Stelline di Emma Almeida. Ci sono un sacco di canzoni che Soviso Salvi vi manderà e vi porterà nel cuore e vi sblocca dei ricordi. Vi rallegra la domenica e la festa della mamma. Ancora qualche canzone della mamma arriveranno sicuramente. Poesie clandestine di LDA.

Eccoci qua, com'è bella la domenica italiana insieme a voi. Bene, comunque piano piano si arriva alla serata dell'Eurovision Song Contest del 2026 in Austria. Bene, stanno incominciando a fare delle diciamo supposizioni, diciamo per la vittoria, chi sono i preferiti. C'è la Danimarca, c'è la Grecia e poi parlano anche di Sal da Vinci, la canzone italiana che non sta male, anzi è molto preferita dalle persone del nord Europa e quindi ci potrebbe essere anche una probabile vincita di questa canzone che vi mando adesso, o forse sarà nei primi tre posti. Bene, andiamo a vedere che cosa può succedere. È una canzone che spacca un po', diciamo, la regola di questi anni di come si fanno le canzoni. Proprio la classica canzone sanremese e quindi può avere un posto nel cuore di mezza Europa. Sal da Vinci, Per sempre sì, Eurovision Song.

Che bella la canzone di Sal Da Vinci, che speriamo ci porti a casa un bel trofeo come lo fece nel 68 la Gigliola Cinquetti. Da lì che incominciò la canzone italiana a farsi spazio in Europa. Bene amici, andiamo ancora avanti. E che cosa sono le mamme? Cos'è che dicevano le mamme? Le cose più curiose: quando ti dico che devi stare qua in due minuti, devi stare a casa. Poi attenzione che ti prendo, te lo tiro, e nel frattempo che ha finito di parlare, bene, ti arrivava già uno zoccolo dietro al corpo. A me non è mai successo lo zoccolo, a dire la verità. Vai, no, c'era più mio nonno che mi faceva da guardia. Mamma era molto dolce, una persona dolcissima, mai, sempre rideva, e forse grazie a Dio ho preso di lei anche a esorcizzare i problemi. Lei diceva: pensa sempre positivo, perché quando arriva il negativo lo prenderai a metà, diciamo, di negatività. E questa è filosofia, sono piccole cose che nella vita ti possono aiutare. Quindi la mamma dice: guarda che ti rompo le ossa fino a ridurti a briciole, io ti ho creata ed io ti distruggo. Belle frasi, mitiche frasi della mamma, che bello. Nemmeno il padre è arrivato tanto a far dire delle parole: io ti ho creato e io ti tolgo da questa terra. Ma sempre con grande amore, amici. Bene, e andiamoci adesso a farci una bella mamma di soul. E chi è che ce lo può dire? Il nostro mitico Buah Soul Mama, il nostro zucchero fornaciare. E qui viene l'adrenalina da DJ a DJ Salmi. Hey, Soul Mama, come on! Yeah! Ha finita a zizzinella, eh!

Radio Rabe con la trasmissione italiana Onda Libera, ormai da più di 30 anni ormai abbiamo fatto la storia, ma più altro la storia musicale, abbiamo fatto la storia del cuore, abbiamo rallegrato le persone, abbiamo svegliato gli animi, abbiamo detto delle notizie che siano simpatiche, che siano forti, abbiamo lasciato il microfono acceso mentre DJ Salvi parlava, avete sentito cosa ho detto, mi scuso, poco fa è successo questo e l'amico Luca è intervenuto, ma me ne ero accorto, stavo parlando perché davanti al mio negozio hanno lasciato 11 cartoni abbandonati. Per la storia dei rifiuti è un problema veramente svizzero che sta aumentando e sta rompendo un po' gli animi. Va bene, ma questa è tutta un'altra storia, mi scusi che il microfono era acceso e quindi non ho detto niente di male. Bene amici, questa è una canzone che mi è restata nel cuore quando sentivo e seguivo l'hip hop italiano negli anni 90, che ero l'unico a seguire i Sottotono, Articolo 31, Nef, La Pina, eccetera eccetera, tutta la zona romana e piemontese. Bene, mi è restata nel cuore Amor de mi vida dei Sottotono, perché poi i Sottotono, lui Tormento è di origine calabrese e questa canzone della mamma la dedico a tutti voi, quelle cose che il ragazzino, il bambino sente da piccolo e se li porta fino a quando arriveremo sull'Everest. Amor de mi vida, Sottotono, e auguri mamma, un bacione grande grande grande e grazie di averci messo al mondo. Yeah. Oi mamma, ti voglio bene assai. Grazie, grazie. Yeah.

Barbera. Sono le 13:34 minuti primi su Radio Rave con la trasmissione italiana di Cult, e siamo arrivati a 31 anni di trasmissione, ragazzi. Bene, grazie di aver accompagnato questo tratto della nostra vita insieme, di averci divertito, di avere fatto cose che a Berna ha dato un colpo di coda e ha fatto, diciamo, avere una visualizzazione della musica, di come si fanno i party, di come si trasmette una trasmissione, e di essere partecipe a tutto questo insieme a DJ Salvi. Grazie, grazie veramente, che siete sempre lì ad ascoltare. Bene amici, andiamo ancora avanti, dopo più tardi ancora la canzone di per le mamme, Obsessione di Samurai J del Festival di Sanremo. Bella, bella, bella, bella. Un bacione dai DJ Salvi. Avete mangiato? Sicuramente siete al caffè. E io

Eccoci qua le canzoni belle che rallegrano. E adesso voglio fare un fuori programma, ce ne avrei due di canzoni, diciamo, internazionali che hanno parlato della mamma. Bene, e nel modo emblematico come l'ha parlato il mitico cantante dei Queen, una canzone, scusate, che si sfogò con la mamma, che in quel momento stava pensando a qualcosa di brutto, Freddie Mercury. Bene, una canzone epocale, una delle più belle canzoni forse della musica internazionale, insieme a tante altre, perché è sempre diciamo questione di gusti, però questa canzone è talmente forte che la devo mettere, quindi andiamo a fuori programma della musica italiana, perché questa musica l'ascoltavamo anche nel nostro paese, quindi andiamoci ad ascoltare i mitici Queen con Bohemian Rhapsody. Auguri, mamma.

artista internazionale, ahimè scomparso prematuramente, Mercury. C'è un abbaglio perché sto guardando qui cosa devo mettere. Bene, allora andiamo ancora avanti se vogliamo ancora uscire fuori dalle righe, perché in questo momento ci sentiamo internazionale. Queste canzoni hanno anche riempito il cuore dell'Italia e ve la metto. Dai, restiamo così in questo stile qui, che abbiamo ancora tempo per altre canzoni italiane. Eccola qua, l'altra mitica, ma sicuramente le mamme quando la sentono è invocata a loro questa genialità degli ABBA. Mamma mia, tanti auguri, happy happy mommy.

età ancora a sbancare le classifiche italiane, almeno con questo brano, e noi ce l'ascoltiamo. Mille auguri alle nostre mamme, e Orietta Berti, che è una mamma, ci divertiamo con questa canzone che da molto non

stavo cercando una canzone di Jovanotti, però il tempo è tiranno, e invece noi adesso andiamoci ad ascoltare anche un grande tenore italiano che ci canta Mamma, per chiudere la trasmissione in onore di questa stella, la nostra cara mamma. Auguri mamme!

due minuti e non posso che non mandare ancora una canzone, perché io vado nella sfera, seguo un discorso che stiamo facendo. Noi quando uscivamo la sera, che cos'è che dicevamo? Mamma, vado a divertirmi, attenzione, torna presto, fate attenzione cari figli. E tu dicevi sempre la mitica frase: mamma, andiamo a divertirci. Ed eccolo qua, voglio chiudere così in bellezza, 2 minuti e mezzo, Lorenzo Cherubini, Jovanotti. Bene.

0: Pronto?
1: Valente vuole Scagano morto, ma prima devi perseguitarlo. Rendigli la vita un inferno e chiamalo a casa sua, pedinalo. Qualsiasi cosa occorra fare per fargli saltare i nervi. Valente lo farà cadere in trappola con una storia falsa e una bustarella in contanti per portarlo fuori città. Lo faremo nell'ora blu prima dell'alba. Tu sarai laggiù in campagna, in attesa del momento giusto. Lui arriverà da solo alla cabina telefonica e tu lo accoltellerai. Niente pistole.
0: Certo, sarà un onore per me. La lama della vendetta è sempre più affilata.
1: Ti devi camuffare, casomai ci fossero testimoni, ma ricorda, deve morire solo Scagano. Non colpire nessun altro che lui. Questa gente deve capire che le azioni hanno delle conseguenze. Il dolore che ha causato agli altri deve ricadere su di lui.
0: Ti puoi fidare di me. Il dolore che gli causerò sarà più profondo degli abissi dell'inferno, ben oltre il dolore che lui ha causato a tutti noi. Quando queste tenebre si impossessano di me, non c'è modo di fermarmi. Il becchino tremerà quando vedrà il mio lavoro. La bara rimarrà chiusa.